E ai nei fa silanga le tonu nei fa linga yo tonu mai lunga tatu po kalame nei tai malauli. Ola am fai le tuina tu nei tai malaso. Tatu fa linga le nei. Tatu fa linga mabua le nei. Ua tua nei mamalu ia le utfanua ina ua li ili i fa uia leangi fi sanga ale tue lau. Ma olea ua motu fa wa motu fa wa mansina ola tai o aisha ale wa e mulimtangi ipuava ai ota tu sapia I fanglele ona le pule lo fole tua tawa ina o matu wa fuli fuli mase ma matu langa langa matofi wa olele wa malua ile toa ia le tapo inga olele wa seu ile vatetea le malama wa wa fo imai le lupe male fui fui ina ua tu le faila tu low na lava ai ole afanga tonu ia le malama ma vidi tonu le ifia maina I ala mutama fa nau ai mai se lupe fa le le nei nu opo poa olo ala lam papa au kilane fa pea ole afai le tantu tu sala sa I seleni ile aso tonda I aso lua se fulma leono se tema no fanga ole se full week menway I Mankre East ile tula se fulma le lua le uli se pa ile tula lima ile afiafi e valo tu ai male fa lo tele su mai matala mai au tanto fi fi ai ile aso ole ala va se fo ai ole a tau au ai e talia mo le nganga fa aftai ia vi I ai le li fa aftai se nia le nei fa si silanga po le fa linga ele fa lo tusi male lau lau ale maftanga manatua le Casa Pets, Casa Pets and Appliances. O lo fanga solo I lato telo lato pau I lato seki moenga seki nufoa TV, telefoni, mo le tere lato oloa. Pa ilo iai na I fafonga dato radio sa mo le nifo I fasalaunga e mawai I asau mea lofa mai le aunama tau tua le Casa Pets. Ia fio mai loa I le fafitufa Great South Road I nei o tahuhu. Po le toru fituiva Great North Road I Henderson. Pala wane le telefon o Varselau 222 lima fa'avalu o Varselau 222 lima fa'avalu o na itango le omiane numero lua na italanoa le o tahuhu a le numero tasi o omiane o na italanoa atu le Henderson a wane ngalo le tatu fa'apitoa lo fa'angasolo pia mo le neva yaso le tatu tusi al wafifili batasi eima le tatu tusi al songa lima sun tala le tau le tatu tusi I now le tatu official level reader Samuel Mawai tatu tusi ne yelua. I want to MC, I will find it if I try. Ile tatu pa uol ol watu tatu tusi. So mali tatu tua tusi ol tolu pa tolu wono hope pol every name manukau. E Mawai yasi tusi ma oe. Mali sa fam talaga wala mali telefoni luo no luo tas lima tolu. Luo no luo tas lima iva tolu. Mo ila tu fia oka na latu tusi sila sila ni le shop radio Samoa.com.

Nai fa linga la na le na watu ina tu bolifa fonga bari chacho watu no lua se fru bolai va mi do chele chula se lua. Pa malo tu nei ava jabale lunga la chele pa malo fu de mafu chumai. Ai mai se chacho watu do sa malo mafu chumai lunga le chasi olo tesi mal chasi fa bo. Pela vana tu mafu chumai cholo chacho watu no. Ia aso fu le nei lo chacho yai. Ole asunga fua yo le fai fai mali fai fai le mo awole so ona nati nati isi isi fa isi isi mali awole vabe vabe awole fa tup tupia ai kau fa ngese ngese la titi ala sunga fua patalo patu mali sia maya bara alo fa tup mali tele ia fa bangalwe ngalo fenga ye le ia sunga fua. Ya ofe alaba na eche ba futu ba ilungo tatu pa kalabele ya solo fatele atula ba mo ujo ufanga solo pia nisio tatu musika.

Ole tali o manaonga I o loe fa to tonga ilo mauta. Ini tau lelei, toi anangata. E mawai moenga ngao si tutono ni usila. Fa apese tino fall po tumalo o lo. Laulau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai. Maisi, afio ane loa ili fa fitufa Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valuselau, lua lua lua, limba fa valu, o valuselau, lua lua lua,

le tau tua le radio Samoa se fulu lima iwa tolu a mo ina watu lai mali tatu te mile wanti se fulu male ono minute ona talo leo le itu la ia e fitu ea mana tua fu ila tatu le ia inai swing o le tatu por kalame nisi ona ia tatu por kalame a mo ia ile fitu una inga a ina ia tatu famuli ango le aso fana ulo tenu ma ia tau Masalo le lautango e fate atu ia a ole ita ina le itu lai fitu ia ole tato porklame le sunga ile fafenga inga pasta poni fono ti ia ma le tutu ule upenga ile loloto ona ia tato famliango le asofana ule utenu mai famliango le asofana ule tama ya Leroy yang le le kao la Pauli ole asole ne wato iai te fasa watu famliango le asofana ole tama ya Leroy angale le kao Pauli ole asone wato ye ilu le tolu o na tausanga fa fetai le tu ilo na lofa wa e au lia ilo wansu fanau ma tu te lofa tele mo e son you bring us so much joy and happiness may God continue to bless you son lofa anga Milo Papa and Nana fa peo sisters ya Matau and husband Travis and nephew Mareko Edmund Tupufia o Savannah and Amaya and all your aunties and uncles and Fatsil Siliai Oma Tua Yangalu and Anthony Napauli Manuia Tele lo waso fa na mulo waso seifua in a so lele ole si si ake kupe si si tato waso fa na ule nei fu vanga le fiafi ole tato waso fa na ule na le wa tonu mai e tau ya male tu tu on radio Samoa se fulu lima iva tonu amo Lesia so fa na ule wa tonu mai mai asina tiuli le fe'e fafetai ma vi ia le tua ilo na lofa mlona angrelei ia te oe lea fafine we e au lia mai eilo usifun malifa tausanga ile so ia ia ile fa malolonga le tua ia te oe o lamba tu te talo alo fangia pia oe le tua ma fowa inisi aso se tele mo oe tatou te mafuta ipele ne yolanga o loo alo lofa mailo pampa maro mama mai Samoa o ainga uma in usila nei e fa silisila lofanga Hello, brother, ya Orlando, lo sister, ya Nina, fa apea, lo tama, ya lefe, malo fomo, lo tina, ya losa. Happy birthday, Sina, we love you. Manuia tele lo waso fa, namu lo waso soifua, ya pe one yele nefuvanga ole a fiafi.

0: kakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima valu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega kakas. Umalole kesi le omega kakas.
2: A faile vars un warner le lusu faut of sanga elien yo wanga va. Fai longa pole poto masani. Mai te fia o a oito mai fai kofi. Fai loa I matangata ma wha amalti noai ua e sauni mo se manwena I le fai kofi. Visit tala nei loi na mata o vasenga le food service and barista skills course ya se tema. E se vono lima vai aso le umi maa fai e te anga vaa ele e se te toni. A la au mai loa I le MSL training I le o Barcelau lua lua fa fa tol valu. O Barcelau lua lua fa fa tol valu pe tamai ane I le MSLtraining.co.nz.

0: O fie tu fatta si una non ha tope umma. Ai asa tu per se fai poi punga. Pili laiti po so fale motu. O le trust finance mortgages e le asa tu tonia lato workers. Mala au noa le o nua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta ma ia ne ili trustfinancemortgages.com. E ia ia inga fa pitoa. Trust finance and mortgages. Finance solutions you can trust.
1: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na ole malanga al maliu ma leonti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi bala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu manibalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
2: O fia mau sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong ita ivayaso, lua vayaso, pe ta imasina, ole sleek cars, ole a mau aile fso swani. Wata apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Au ae te pupole isi mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tayao, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po ole o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.

0: We're the Katinas.
1: Talofa, this is Pat Lamb.
2: Talofa lava, oa o lapi marina, mau belo li teo. Ile Radio Samoa, tasili mai vatolu, amo.
3: Malo se fo manu yele tino ule nei taimi ole tai ora venga la tamale nei pole a venga mata le talo le tau mo tama ki ma kaura wau ki lani si valo le ele malo lure nei taimi ole tai au le lo wa kun lo ma e mala a baka mal mala mban kai au ori ale fo a ke ele ongori a wi gole tau fa ma wina mora nea son lua o la fasoro na awa ole tau e pao timu ni so taimi e langi le leifo ni so taimi fasoro na angi marisa vidi mai sau chese si fo si fulfitu al marunga na ale maru lufa ma wina mo au ki lani ile so tai ampe au la fasoro na awa ola ngile leile tau tele baingo au ki lani si fulwono o runga le baruru o le aswa tai al baingo yon tuatu la stofi awa ola ngile leile pa utimu ni se baingo au ki lani fasoro pa utimu la sifurreile mana stonai mana sala ngile leile sengu fuor vea solo mana yatu o fwedu mera o lo tui na maila vai tau o la tui na tu moe e la kangwa le fa usenga mo tuo fuor le mauru o le numera o le tau mafanfana na le tau amba wanalo o maruru le leile sifufitu nei Sfuruono taiao, sfurvaru la stofi, sfuruono la sfuraile, sfurfitu la stonai, sfurfitu la sa, sfurvaru la sofua, ea o langa warwaku umakako. Eile taiao, faufa momongo manaono tuina maila vantau. Eile ne foi taiao, le tautua mone Radio Samoa, e na ua lua se fulu mone tasina ua te ainei. Ea le itu la eono, ole a faa matala neile tatu tala ya tufu malele, na pia ngarwan mana tenari tautua tala ina faa kisya ngarwan Radio Samoa, ole foi taiao, le tenuma ngai chute magarwega. Or the child, but I don't know. But if I go near, I'm going to be a boy.

0: Talofa Samoa. E mafaira so son yetu Dr. Chen inga singa seole mai soka, toto maulonga, ti inga le tino, fa pa ui non pauna, mai sela, mangyeso malikanesa. Maule ti e fa mamai lo puta, mali paste, mo nifo ti inga mali fa amnongi no lo fufonga. Fa bear product, bo o loha fa so son ye fa ala mali mole ma dark spots o fulinga. Wa tele ngali wa mawala to pepe onar so soni a Dr. Chen. Hala au noi le lua fituono tortolo fitu fitu, lua fituono tortolo fitu fitu, pe a fiuane I le lua lua ono, Great South Road I Otahuhu.
1: Mo tu me fa'a moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo fa'a wau pere taro papitoa nao le lima tala tutongi pe a fa'a aine le Pacific Easy app e fa'a tino ai au tu me fa'a moni mai lau telefoni fa'a ai. O loo avalo fo le tato direct transfer ti posi mai ai au tu me le tato account ma fa'a moni aine fasili lupo le telefoni ma fa'a tino la fo'a ino lau tu me ai na fa'a bitoa. Mo le tutongi ino pino le mai, mo li te wang a tu me so se fa'a tu me Samoa pe tutongi ni nino no ngā tu me le nupi fa'a Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Olo mo fai na fa tino umai ni tato au nanga ole isi pei. Mo le silifia mo fa so podia so se vahenga ni usila yo tato la la. Olo apa no fo yo tato ofisa yo taro ma mangele. Pe fa ngale Pacific Easy Mobile app bo le direct transfer fa sawa ilu taimi. Ai sili ato na fa sawa ina utu pe watangwa tale penisini. Mo nisi fa mtalanga bala au ni telefoni o Barcelau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iva fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy ola pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.
2: Ta lofa sa amolo wa lofa, o fia ave sa uta po sa famo moli Samoa mo upolu po sa vai. O le Jack Shipping I manukau le tali. O se lia malalima ta usanga le tautua a fui maono ma le Jack's Shipping. O lana special offer o le ave fua le uta pe yo se atupau e ilalo ifo o le tolus fulu kilo. Ioe, e sa o le lei oe. Vabe vala au mai lua fui maono ma le Jack's Shipping I le o iva lua ono tolu lima dua lua lima. Lua ono tolu lima lua lua lima. Pea fio ane ili unit lima ba tasi tasi fa Weary Station Road Manukau. O lea wa amata o na taapiena va amu yulai au kuso ma se tema.
3: Jore se fulma le valo minu jolo jore tala ole jula valo le pokalame malo le tala radio Samoa. La se fanao Victoria fui ava kaisala. Have a blessed day. Love you and enjoy your trip to Samoa. That's from Paulina Kaisala Ma'alo. Lupe Sivi, lofato lofato nei tae ao. Maletino, mapsua Bartley. Good morning, sir. Lofato nei tae ao fau. Male malo lezenolo, tato mafutala nei tae ao. Nei matua, tapena tamaiti la aonga. Male nei tae apesele mo'oe waino. Good morning.

Ole tali o mana oma. I o loe fato tonga ilo mauta. Ini taule lei, toi anangata. E mawai moenga nga o si tutono ni usila. Fa apese tino foa o potumalo o lo. Laulau ai mana foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai. Maisi, afio ane loa ili fa fitufa Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valuselau, lua lua lua, limba fa valu, o valuselau, lua lua lua,

Lei va già fatto in America. Lei giù. Tu io e se fatto lo faccio, ma allora sei fuori. Dice la giolo bafuto balle tato balle balle line au kilani. Ma lo fa tani ma fto bai ma lo nga lu ba lo fa ma lo si. Ia ma toi fa ma lo ti nai ta mama ni tina ma tu ma to ma lao e le fa ngoro ino uto lungol po kalambe. Ia ja wo ya pang mari yo po fai valu. Allo fa tu mo lo so mo fa tu ta chunga. Sfortiasi minute tela le chula se fa male lua.

0: tausaili se sa molo ainga. Po tausaili sa umasini tutua pe yol Hilux male Ford Ranger. Ule au nanga al car city e fa fai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: A fai ele vara swunu ono le lusu fao tau sanga, e li eini au anga va, fai longa pole poto masani. Mai te fia o a oito mai fai kofi. Fai loa I matangata ma wha maltino ai ua e saoni mo se nalwena I le fai kofi. Visit tala nei loi na mato va seng o le food service and barista skills course ya setema. E se vono lima vai aso le ome maa fai e te anga ba a ele e se te toni. A la au mai loa I le MSL training I le o barcelau lua lua fa fa ton valu. O barcelau lua lua fa fa ton valu pe tamai ane I le MSLtraining.co.nz.
2: O e mo mia se visa mo New Zealand po Australia. Ai asef so suani tu langa tau fimelanga inga. Faso ta iloa se o manu se Wati Simon ma Hawaiian o le HY Immigration ili onwa tasi 5 lua tau tasi 5. Wasi lia ma se fulu tau sama o le lantau tau tua. O au au nanga vaa I fiso suani ma fautuanga tau fimelanga inga.